0: camminare.
1: Potete camminare.
0: Non fa più.
1: Deve fare più di strada.

0: le parlo più?
1: Diciamo parlo un po' di trovatore.
0: Ma guarda, è figo, non è l'ultimo. Voglio altro.